Manida mabada da ba magare dare mabada da ba magare dare papa magare dare mama gare dare mama gare dita dare magare dare papa magare dare da ba magare dare da ba magare dare.